tristi. E se grassa chi ha top molto magre non è passare. Io stava sozinho. Ma sono top chi un paurisciano, chi un villano di fiumi messicano.